0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock in the Night.

Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop. Is this some sort of hip music?

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bitter.it.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Mare, il tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Fatto l'ultimo aggiornamento.
2: Ci colleghiamo
1: nel video,
2: aiutarvi.
1: Trovate il flusso operativo.
2: Sta arrivando un nostro
1: Ci colleghiamo
2: tecnico.
1: Per aiutarvi.
3: Dottoressa, sento le voci.
2: Lei è un cliente sistemi?
3: Sì.
2: Allora è normale.
1: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
1: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it
5: 30, 40, 50.
6: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
7: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
6: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
7: Ah, che rima!
8: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
6: Galassia!
8: L'iperrisparmio per tutti.
9: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
10: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
11: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
10: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
11: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
10: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
11: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

Ascolta Ripoli, se mi permette di ricordare che Sting è impegnato su ben due fronti in questo periodo della sua vita. È in teatro, sì, è in teatro, recita in un musical che poi ha scritto lui e che è molto autobiografico, mentre insomma questo musical c'è tra Londra e altre città del Regno Unito, ed è anche in tour, per cui si muove in due direzioni ben distinte. Per quanto riguarda invece Stevie Nicks, donna meravigliosa oltre che grandissima artista, ebbene, lei è stata ospite del festival organizzato da Olivia Rodrigo non tanto tempo fa, diciamo quest'estate appena passata, un festival con solo artiste donne, ed è stata proprio, diciamo, forse la ciliegina sulla torta di questo festival. Ed è talmente brillante, è talmente importante quello che Stevie Nicks ha scritto e ha cantato nel corso degli anni, che continuano ad uscire libri che parlano proprio di lei. Due, pensate, non uno, due soggetti dedicati a lei. Il primo è intitolato Stevie Nicks in 50 Songs ed è della giornalista musicale Annie Zalensky. Non è una biografia musicale fine a se stessa, ma è proprio, si immerge nella scrittura di Stevie Nicks e nella sua creazione di miti. Analizza in pratica alcuni delle sue canzoni più importanti, sia come solista che con i Fleetwood Mac. Poi ci sono foto rare, anche della sua vita privata, si parla con alcuni suoi amici. Insomma, è davvero un libro molto profondo sulla sua vita e su quello che veramente lei ha lasciato e sta lasciando, insomma, al mondo in generale. Il secondo libro è sempre di una giornalista musicale, Rachel Brodsky, ed ha un titolo lunghissimo: Lessons and Lace, Everything I Know About Dreams, Heartbreak and Magic I Learned from Stevie Nicks. Ammappete, faccio prima a dire la giornalista di nuovo e cercate quel libro lì, ok? Qui è un po' più una storia personale basata però sulle citazioni più significative che Stevie Nicks ha lasciato nella sua vita, che hanno ispirato davvero tanti altri artisti. Che facciamo, non l'ascoltiamo a Radio Easy Rock? Eccola qui.

I Black Keys di Go 2019 per questa canzone. Black Keys che sono passati in Italia in concerto un mesetto fa, esattamente il 10-11 settembre a Milano, come sempre amatissimi perché il loro sound ci piace molto. Allora, Easy Rocker, non lo dico spesso, però ogni tanto insomma lo ricordo. Sappiate che c'è sempre il numero per entrare in contatto con noi, che è il 388-893-6699, quello per i WhatsApp, vabbè, quello insomma si capisce che lo usate perché ci arrivano di contributi di tutti i tipi, ma ci sono anche i nostri social da seguire, perché su quei social ci sono una marea di informazioni che si aggiungono a tutte quelle che noi vi raccontiamo in diretta ogni giorno. Metti che poi vi sfugge qualcosa seguendo i nostri social difficilmente, perché insomma lì vi raccontiamo ad esempio cosa facciamo in anteprima, tipo la nuova puntata di Anthology, insomma seguiteli, dai, mi raccomando. E parlando di gente da seguire, anche Paris Jackson è una bella conferma. Questa ragazza, che insomma porta un cognome talmente importante che diventa anche un peso non indifferente, lei è la figlia di Michael Jackson, comunque in tour in Europa in questi giorni, tipo stasera suona ad Amsterdam e venerdì invece suona a Londra.

0: Paris Jackson per augurarvi buon ascolto e buona giornata. Radio Easy Rock.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
3: Dietro una medaglia vinta c'è un metodo, dietro un record c'è una tecnologia e dietro una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
4: 5 minuti di sport è una produzione Strimmo Studios.
5: Strimmo Studios.
4: Puoi ascoltare il podcast su strimmo.it o scaricando l'app gratuita Strimmo.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Le 13.41 all'ascolto di Radio Easy Rock in Spaghetti Accident con Domi Grande, la musica di ZZ Top. E visto che abbiamo ancora 20 minuti da passare insieme, parliamo adesso di questa scoperta che è avvenuta casualmente di una rarità musicale. Non è la prima volta che succede, certo che questa è praticamente finita direttamente in un programma della BBC. È un programma che si occupa appunto di cercare pezzi di antiquariato. L'esperto, cioè l'archeologo che praticamente conduce il programma, è andato nel castello di Caerphilly in Galles e lì ha incontrato praticamente questo signore che praticamente vive in questo castello. Gli ha chiesto di alcuni pezzi di antiquariato, poi ha visto che c'era questa bella collezione di dischi in vinile e gli ha detto: ma scusi un attimo, possiamo un po' vedere che dischi ci sono? E non ti ha mica trovato una copia di un singolo di Who Loda Love dei Led Zeppelin? Considerate che i Led Zeppelin negli anni 70 erano categorici, non volevano assolutamente che venissero pubblicate le loro canzoni in versione 45 giri, cioè singolo, ma solo gli album. E quando vennero pubblicate solo 500 copie proprio dall'Atlantic Records di quel pezzo lì, loro dissero al manager: distruggi tutto, fai distruggere tutto. Ed è così che è andata, furono distrutte tutte queste copie tranne probabilmente questa. Questo signore ha detto: guardate, io l'ho anche usato questo disco, ogni tanto faccio delle feste con gli amici, lo metto. Quando gli hanno detto cosa può valere adesso, ha detto: no, non lo suono più, ma lo tengo. Non ha intenzione di venderlo. Led Zeppelin, Ramble On.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse. Vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima!
2: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
1: Galassia!
2: L'iper risparmio per tutti.
3: La casa perfetta è quella che parla di te, e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
4: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
3: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
4: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
4: A Lonato del Garda, Fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
5: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.

Kaiser Chiefs di Ruby. Allora, da Ruby a Domi è un passo. Infatti adesso vi saluto e vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio Easy Rock. Da Domi Grande appuntamento a domani, sempre a mezzogiorno, per le nostre due ore insieme, per insomma avere tanta musica e tante notizie. True Blood per salutarci. Ciao, a domani.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo e gli amici di Easy Rock. Riviamo la classica ottobrata nella giornata di domani sulle nostre regioni nord-orientali. Sul Triveneto, difatti, la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna sarà garanzia di stabilità con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature del pomeriggio diurne gradevoli, con massime che si spingeranno fino a 22 gradi sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Invece questa notte clima fresco con minime anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Dietro una medaglia vinta c'è un metodo, dietro un record c'è una tecnologia e dietro una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
4: 5 minuti di sport è una produzione Strimmo Studios.
5: Strimmo Studios.
4: Puoi ascoltare il podcast su strimmo.it o scaricando l'app gratuita Strimmo.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Fatto l'ultimo aggiornamento.
1: Ci colleghiamo
0: nel video
1: per
0: trovate il flusso operativo.
1: Sta arrivando uno strumento.
0: Ci colleghiamo
1: tecnico.
0: Per aiutarvi.
2: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
3: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it
5: 30, 40, 50.
6: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
7: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
6: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
7: Ah, che rima.
8: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
6: Galassia,
8: l'iperrisparmio per tutti.
9: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

accendo il microfono, magari va meglio. In Repubblica, quelli di Ready to Go, per appoggiare le ruote così nella nostra Highway to Rocker al 1996, mentre adesso è mercoledì, Mine Damen und Herren, il 14 di questo mese di ottobre 2026. Sono le 16 da 5 minuti, siete su Radio Easy Rock, che è un modo giusto per affrontare il pomeriggio, per fare un po' di strada insieme, per viaggiare, per scoprire nuovi e vecchi panorami di rock and roll e per raccontarci un po' di cose, perché no, se volete anche al 3888 93 6699, la nostra linea WhatsApp che vi consente di mettervi in contatto con noi. Io sono Claudia Valentini e pensavo che la prima tappa del nostro viaggio potrebbe essere in quel di Boston, dove guarda caso ci sono proprio i Boston di More Than a Feeling.

0: tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
2: 30, 40, 50.
3: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima!
5: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
3: Galassia!
5: L'iper risparmio per tutti.

0: Radio Easy Rock Viabilità. Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla A4 dalle 22 di giovedì 15 fino alle 6 del giorno successivo per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 e la A13 sia per chi proviene da Milano sia per chi proviene da Venezia. La clientela che intende immettersi in A13 con direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

mettere Mr. Bob Dylan Knocking on Heaven's Door. Se poi volete anche conoscere la storia dei pezzoni oltre che ascoltarli, beh, allora il consiglio è quello di seguire il nostro Crosstown Traffic Chaos. Ogni domenica sera a partire dalle 21 vi vengo a prendere, sì, guido io, vi vengo a prendere con il mio taxi, voi salite a bordo, occhio ai personaggi, perché ce ne sono di un po' strani, un pelino anche, non dico inquietanti, ma insomma ti mettono un attimino il dubbio che ci sia qualcosa che non torna. Sapete però dove tutto torna? Nei pezzi che vi proponiamo, perché veramente durante quelle due ore facciamo un bel viaggio attraverso quei pezzi di rock che insomma un po' sono contaminati, un pochettino invece magari non li sentite da un sacco di tempo. Vi aspettiamo, dai, domenica sera a partire dalle 21 in replica, perché no, anche il giovedì sempre alla stessa ora, dove? Qui su Radio Easy Rock, dove adesso ci sono i Kings of Leon.

The Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. Quel rockabilly che non ti aspetti, hai capito? Ma del resto dai Green Day bisogna per l'appunto aspettarsi delle cose che altrimenti così ti mandano un pochettino fuori, che altrimenti loro non avrebbero fatto. A proposito di cose che non ti aspetti, io non mi aspettavo questa cosa da Jamie T, questo personaggio che vi stiamo facendo ascoltare proprio in questi ultimi giorni, il quale qualche tempo fa ha pubblicato un album in cui ha inserito una cover di Ghost, quella di Paul Weller, quella dei Jam, sì signore, dallo stesso album che conteneva quella Town Called Melis che ci siamo ascoltati giusto una mezz'oretta fa. Sono quei collegamenti, hai capito, che noi qui su Radio Easy Rock riusciamo a fare in maniera magistrale, proprio così, sulle punte delle dita, vedi la classe, perché l'ha fatto? Perché ha detto che prima di un concerto si sentiva estremamente in ansia e allora, siccome lui è un fan sfegatato di Paul Weller, dietro le quinte non riusciva a provare le sue canzoni e si è messo a suonare quelle di Paul Weller. Adesso però suona il nuovo singolo, Waist 36, Leg 32.

0: una bella contaminazione tra generi, quella che propone Jamie T con questa Waste 36 Leg 32.
1: Radio Easy Rock.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
3: Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
6: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa. Perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
11: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
12: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bitter.it.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo?

0: Installa in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

il rock, bellezza. Sono gli AC/DC, quelli di Rock and Roll Damnation, e qualcuno li ha graditi molto al 3888936699, Giovanni, che mi scrive: ciao Claudia, ma sono l'unico che quando sente gli AC/DC alza il volume? Ma va, figurati Joe. Cioè, io per esempio, sempre, che sia qui proprio in sede o che sia fuori in macchina eccetera eccetera, sempre, finché non trema tutto l'abitacolo, il mixer, l'edificio stesso, non sono contenta. Quindi effettivamente ho alzato il volume a palla anche per questa Rock and Roll Damnation. Sono le 17:41, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero, ci sono anche loro, Nothing But Thieves.

Harris, Universally Speaking. Oh, ve lo dico, mancano due giorni al compleanno di Flea, e ti pare che noi non lo festeggiamo? Lo festeggiamo, e come? E lo facciamo con una puntata speciale di Radio Easy Rock Anthology, che naturalmente vi proponiamo proprio durante il giorno del suo compleanno, quindi venerdì il 16 ottobre. Attenzione, perché alle 21 qui su Radio Easy Rock si parla proprio della storia, della vita, ma soprattutto della tecnica e della musica di Flea. Vi aspettiamo. Radio Easy.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: 30, 40, 50.
3: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima!
4: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro, e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
3: Galassia!
4: L'iperrisparmio per tutti!
5: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

Damon Albarn con i Swibler e questa Song 2 per accompagnarci tra pochissimo anche all'appuntamento con la nostra redazione. Prima però ci sono loro, Palais Royal.

0: Radio Easy Rock.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: Ip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Easy Rock News.
4: Bentrovati, il decorso post-operatorio del Papa procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha iniziato a camminare in stanza ed ha ripreso una regolare alimentazione. Svolte nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, si tratta di due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti, hanno messo in caserma davanti al PM l'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. Mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva da 187 milioni di euro. Per i sindacati mancano le risposte alle misure straordinarie. Entra nel vivo la festa del cinema di Roma. Giuseppe Tornatore, nella sezione Storia del cinema, riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima A cenere in bocca, tra le star più attese sul red carpet John Turturro ed Andrew Scott. Una buona serata da Alessio Galea.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Il primo appuntamento dei Blink-182, questa First Date dal 2001, li aspettiamo nel 2027 in Italia, ma se non volete aspettare così tanto per godervi dei bei live, cuccatevi i live delle nostre band ambassador in nirvana.it. Saranno venerdì 16 ottobre nella Repubblica di San Marino, al San Marino Beer Fest. I Breakout Foo Fighters Tribute invece sabato 17 ottobre saranno al Vallalla di Thiene in provincia di Vicenza, e poi The White Stripes per Jam Tribute sabato 17 ottobre invece saranno a Forlì, esattamente al X-Ray. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, e ce n'è per tutti i gusti anche nel nuovo album dei Kasabian. Questo è un bel estratto, si chiama Nothing Better.

Tempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Spostiamoci sulla tangenziale di Mestre, qui code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste e tra la rotatoria della Milanese e Marghera sulla carreggiata opposta. Vi informiamo che sulla A4 dalle 20 di giovedì 15 fino alle 20 di domenica 18 ottobre sarà chiusa l'area di servizio di Limenella Ovest, localizzata tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano, in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Ma cos'erano questi quattro ragazzi se non favolosi? I Beatles A Hard Day's Night, che torneranno peraltro al cinema in quattro nuovi film nel 2028, quelli di Sam Mendes, dedicati appunto a ognuno di loro. E qui è scattato una piccola protesta di Paul McCartney, che ha questa cosa, questa fissa per un dettaglio che niente

0: ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock. Solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità.

0: d'incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock in the Night.

0: Radio Easy Rock. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.